basta, cosa bacteri si sei, sono sistemi. Senza zella mi sto parlando di nulla.